0: 你看见啊。Let's go! Oh my gosh! Smell it! Can you smell it?
1: Yeah.
0: Oh, that smells good! Hello! This is the bazaar, and it's like where all the food is. So then people can get all the food out on the streets, and you can eat whatever you want. Look at the smoke. Wherever there's smoke, you can say, oh, you see, look. Sugar kebab.
1: 三十。
0: 好。
1: 三十。
0: 好的。Hey, you got it already? Wow, hey, give me one. Baby, this is good. It's so different to the ones you have when you're outside of Xinjiang. It's like if you go to Italy, you'd want the spaghetti bolognese. How do you say ice cream? 怎么说冰淇淋 Where are you? 怎么说
2: Marusta.
0: Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta. Marusta

0: 你带着先进社上山躲着，稍后我们山上会合。
1: 是，为啥呀？哎，师傅。
2: 师娘，不要叫我师娘。小苏姐，咱们走吧，送你们上山。等一下，
0: 干啥？你们仙尼社那么多物资，怎么就剩这一点了？另外的呢？
2: 邱长官，这兵荒马乱的，丢些物资很正常吧？国军那么多人，都守不住上海，我们几个弱女子丢些东西有什么可奇怪的？
0: 梅姑娘倒是一向的伶牙俐齿啊。
2: 邱长官也是一向的疑心病重。
0: 我就知道你们不是来帮忙的，黄鼠狼给几百年，没安好心。
1: 你说什么？啊？
3: 走，上山。走。快！点灯！后边来了！点灯！
4: 怎么样？
0: 别动！
4: 哎，小鬼子的火力太猛了。
5: 我们得撤了，政委，你现在赶紧的组织正常老百姓撤退。
4: 排骨，
5: 走，部长们，
4: 站住！
5: 小鬼子，你一会儿晚上上车，我帮人用吧。
6: 有几个保安？
5: 加上刚才缴获的，还有十发。
4: 小鬼子，跟我来！
5: 好，部长，
4: 是。
5: 来，我们快点了！快，跟上！快，来后面快点！就，是上！来，快点！跟上！我这边！快！
6: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 祖宗啊！哎呀！